0: Lucio Battisti, Marcium Po, Poggio Bustone, Italia, 1977.
1: Facebook, Uniradio Velar.